União Desportivo e o Songo Kutamba no Liga Desportiva e o Sofala. Chati mbai mbai panu wapurukiri munodika vrati Msambiki. Tizgo kuti, rapi, jiri, mukati, mobani, iro.

Inoti zvakadari kuno maskati akanaka mwana wamai kakaita wani komuri maskati. Ndawe. Alo mwana mai. Zvibinga mpini mukati mberere Radio Msambika tinoti Vasco Augusto maskati. Maskati akanaka Vasco Augusto. Vitu rambira kei maskati.